Prod di Msambiki, Chitichi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulidimi la chichupi.